nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi,

0: à chacun de ces renflements, les vagues se soulevèrent de 7 verstes. Le dragon dit :
1: Entre dans mon ventre !
0: Le dragon s'ouvrit. L'homme entra. Il alla regarder le creux. Il alla regarder le tarot. Il alla regarder la canne à sucre. Il alla regarder toutes les choses. L'homme prend tout cela. Il s'en va.
2: Le dragon.
3: Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin. Tarascunin.